0: Olo, wele mo sani dai me kefidi. You lo be nice ami mwani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holimino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bosimino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holimino. Nalo simyo, di shamyangai. Le me fem bosimino, de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, Dele Model, I tell
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM